dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: In questo sabato si viaggia con la macchina del tempo. Qui c'è tutta la nostra musica, la nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

war rocket Ajax to bring back his body.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci riporta nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta avanti e indietro negli anni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Il cuore batterà più forte, le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Ci fa rivivere l'emozione di un amore di tanto tempo fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di voler

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa,

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: La tua estate

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Info Roma Weekend. Le altre notizie di Roma Capitale.
2: Trasformazione digitale di Roma Capitale. Alla 37esima edizione di Forum PA l'amministrazione ha presentato 3 progetti strategici: Roma 5G, Ucronia e Julia. 3 iniziative che raccontano il percorso della capitale verso una nuova fase dell'innovazione fondata su infrastrutture avanzate, uso intelligente dei dati e nuovi strumenti di relazione con cittadini, imprese e turisti. Roma Capitale ha inoltre ricevuto il premio PA e Futuro per il lavoro, la nuova frontiera dell'area servizi al cittadino, dalle parole chiave al dialogo con l'intelligenza artificiale. Aperti i termini per presentare la domanda di iscrizione fuori termine alla scuola d'infanzia capitolina per l'annualità 2026-2027. Riguarda chi non l'ha presentata entro i termini previsti dal bando ordinario oppure ancora in lista d'attesa. In questo caso dovrà indicare strutture diverse da quelle scelte con la domanda già inviata, che resta comunque valida, o non ha accettato il posto assegnato entro i minimi termini indicati. Le domande verranno presentate ai municipi tramite apposito modulo. Permessi disabili. Mancano pochi giorni alla scadenza del 19 giugno 2026 entro cui i titolari del CUDE, contrassegno unico disabile europeo, devono comunicare le targhe dei veicoli associati al permesso attraverso lo sportello online di Roma Servizi per la mobilità. Il numero di targhe da inserire passa da 3 a 2, una principale e una secondaria. Tutte le informazioni sulla pagina dedicata di Roma Servizi per la mobilità. Il campo sportivo di Villa Gordiani nel municipio Quinto diventa un bene comune gestito con un patto di collaborazione firmato tra il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e l'associazione Prenest Assembled. Il patto, il primo per uno spazio sportivo, prevede la cura del luogo e l'organizzazione di tornei ed eventi sportivi ispirati ai valori dell'inclusività e dell'integrazione sociale, anche con il coinvolgimento di altre realtà associative. Anche quest'anno il municipio VII rinnova il proprio impegno a favore della terza età con il servizio dei punti blu, soggiorni diurni marini dedicati agli anziani autosufficienti del territorio, che si svolgono nello stabilimento balneare Paradise Beach del Lido di Ostia. La richiesta va inviata entro e non oltre le 10.30 del 25 giugno 2026 via PEC presso l'ufficio protocollo di una delle due sedi del municipio. Nel municipio VIII Roma Capitale ha avviato il percorso per trasformare l'area dell'ex asilo nido in via Tarso. Al posto di uno spazio oggi inutilizzato nascerà un edificio di 3 piani con circa 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati prioritariamente a giovani, coppie e anziani, servizi dedicati all'infanzia, all'adolescenza e alla vita del quartiere in linea con gli obiettivi del piano strategico per il diritto dell'abitare. Da stasera e fine 19 luglio torna la terza edizione di Cortili di Cinema. Ogni sabato e domenica alle 21 nei cortili di alcune scuole del municipio 15esimo, la rassegna promossa insieme ad ANEC porta il grande schermo nei luoghi di crescita e formazione, valorizzando il ruolo culturale e sociale delle periferie dei quartieri più svantaggiati. L'ingresso è libero per tutti. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: RTR 99 ti ricordo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Corre veloce, riproponendo la musica degli anni 60, 70, 80.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

distanza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Allacciate la cintura di sicurezza, c'è un viaggio da fare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
15: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%!

0: unica sede.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: RTR 99.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei. Sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna. Ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
3: E da questa plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviertanse!
2: Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Questa è una sensazione che attendo con ansia ogni settimana. La sensazione di gioia di arrivare nella vostra giornata e di voi che arrivate tutti nella mia. Buongiorno da Teo Bellia. Come ogni sabato mattina ci aspettano tre ore bellissime, un grande viaggio di emozioni, di ricordi, di sensazioni. Vi va?

Come si fa a interrompere un'emozione così? Siamo partiti bene, sì o no, stamattina? Lucio Battisti, Amarsi un po', sono le 9:07. Come va il vostro inizio di weekend? Secondo me va ancora meglio ora che siete su RTR 99, ti ricordi? Ditemi che non è così. Sono andato a pescare nel nostro archivio un artista che amo moltissimo. E voglio iniziare questa giornata con due grandissimi artisti. Prima Lucio Battisti.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Mazza, che musicalità! I Neri per Caso, sapete perché si chiamano Neri per Caso? C'è stato uno studio particolare riferito alla musica black? Non è così. Una sera Claudio Mattone, uno degli artisti che hanno dato di più veramente alla storia della musica italiana, li incontra e nota in un locale che sono tutti vestiti di nero e gli chiede: ma c'è un progetto? Vi vestite sempre così quando andate in scena? Loro dicono no, è stato un caso, e Mattone dice: bene, vi chiamerete Neri per Caso, e guarda un po', grazie a una sua canzone vincono Sanremo 95, la prima e unica canzone a cappella senza musica se non quella della loro vocalizzazione che vince un Sanremo. Che facciamo? Partiamo per un'icona degli anni Ottanta? Direi proprio di sì. I nostri viaggi nella macchina del tempo con RTR 99 ti ricordi non finiscono mai. Torniamo al 1990.

notte rosa? Chissà. Umberto Tozzi, 1981, ogni sabato mattina. Voi sapete perfettamente quali sono le nostre abitudini, se non lo sapete ve la ripeto io: verso quest'ora guardiamo il meteo. Eh sì, vogliamo capire cosa ci aspetta per il weekend e anche avere una vaga idea di quello che succederà nella prossima settimana. Quindi sappiate che siamo nel pieno dominio dell'alta pressione africana, sole caldo in aumento con punte verso i 32-34 gradi al centro-nord. E non finisce qui. L'anticiclone africano la prossima settimana rinforza da mercoledì, rinforza ancora di più. Potremmo avere in qualche angolo della nostra meravigliosa penisola o nelle nostre isole delle massime prossime ai 40 gradi con l'afa in aumento. Avete controllato i filtri dei condizionatori d'aria? Avete verificato che funzioni tutto? Perché mi sa che la prossima settimana, per rinfrescarvi davvero, vi resterà soltanto la vostra amica RTR 99, ti ricordi, no? Ecco, magari arriva una canzone così e ti dimentichi il caldo, l'afa, e voli via con lui.

0: tempo del mondo, tempo sufficiente alla vita per scoprire tutte le belle cose che l'amore ha in serbo. Abbiamo tutto l'amore al mondo. Se è tutto quello che abbiamo, scoprirai che non abbiamo bisogno d'altro. Ogni passo della strada ci farà ritrovare con tutte le preoccupazioni del mondo lontano dietro le spalle. Abbiamo tutto il tempo del mondo, solo per l'amore, nient'altro, niente meno che l'amore, eh? Ci sono delle canzoni indispensabili. Beh, questa di Louis Armstrong stamattina la reputavo indispensabile. Sono quasi le 9:30, fra poco su RTR 99 ti ricordi, arriva niente poco di meno che il Banco e l'indimenticabile Moby Dick.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
11: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
10: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
12: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
13: Dal 1962, La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

disco 1983 per questa Moby Dick. E voglio farvi dei nomi, vediamo se vi arriva immediato questo flash mentale che stamattina è arrivato a me. E sapete come mi è venuto in mente? Ve lo dico perché è curioso. In settimana ho incontrato un mio amico e collega che aveva un cappellino che mi piaceva molto, con un prisma, e sapete che il prisma divide la luce in tutti i colori primari. Vi ricorda forse un album? Penso di sì. Un album del 1973, quello che è stato il maggior numero di settimane, ad esempio, nella classifica di Billboard, quello degli album più venduti negli Stati Uniti. Loro sono inglesi. C'era Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright. E poi arrivò un certo David Gilmour. Money.

una Rita Pavone travolgente, le avventure di Gian Burrasca, viva la pappa col pomodoro. Ma quanti ricordi abbiamo con Rita Pavone? Sarà perché viviamo dei ricordi meravigliosi che ci premiate ogni giorno con i vostri ascolti? Oltre 100.000 nel giorno medio, così mi dicono le statistiche. Oltre 400.000 nella settimana. 375-922-7663. Vieni con

RTR 99. Ti ricordi? Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.

0: unica sede.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Russo, quante ne ha fatte di canzoni meravigliose Loredana, eh? Questa negli archivi di RTR 99 ti ricordi c'è, ma ditemi la verità, da quanto tempo non ascoltavate questa canzone dei Beatles?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidente di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: RTR 99. Ti ricordi?

10.000 anni di storia, sempre ladri. Salto indietro di 10 anni. Le radio private erano una grande realtà da pochissimo, ovunque in Italia. La RAI ancora era paludata, lontanissima, e non trasmetteva brani come questo, con cui noi godevamo pazzamente.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

sabato. Questa mattina c'è una novità rispetto al solito palinsesto. Alla fine del mio spazio alle 12 non parte immediatamente i Magnifici, ma c'è l'appuntamento con il carosello di RTR 99 Ti Ricordi, ovvero un incontro con i nostri partner più affidabili, più importanti, ed è un incontro ovviamente fatto di musica e ricordi con Fabio Martini. Vi va di ritrovare una Rita Franklin del 70? Mm? Poca elettronica. Si suona. Don't play that song for me. Don't play that.

Play That Song. Beh, quelle vocalità, quel livello, non trovate che sia praticamente irripetibile? Io credo però che la musica di oggi abbia ancora tanto da esprimere, non c'è solo quella del passato. Peccato che forse le logiche commerciali abbiano preso un po' il sopravvento, no? Funzionerà questo pezzo?

Un tempo dicevi non importa, sento di doverlo fare, e poi quello che sentivi era talmente forte che arrivava anche al pubblico, come magari per una canzone come questa che poi ha travolto tutti. Certo, non credo che tutti i discografici fossero d'accordo nel dire questa sarà un successo che dura 40-50 anni. E su RTR 99 ti ricordi, possiamo non riascoltare Gianna?

0: 0266 99 00 99 00. Arrivano tantissimi messaggi da parte vostra, cerco di rispondere a tutti, ma è difficile. Ci chiamate, ci scrivete da tutta Italia e non solo dall'Italia, perché ormai RTR 99 ti ricordi, la potete sentire un po' ovunque. Però c'è un messaggio vocale che è arrivato stamattina e che mi ha emozionato proprio per la sua autenticità. Lo volete sentire insieme a me? Vi va? Ecco, ascoltiamolo.
1: Buongiorno RTR 99.
0: Ciao.
1: Sono Marco da Bergamo.
0: Bravo.
1: Sto guidando il mio furgone e sto sentendo RTR 99.
0: Bene.
1: Con leggerezza, spensieratezza.
0: Bravo.
1: Ecco. Grazie di cuore per quello che fate, grazie.
0: Beh,
1: buona giornata.
0: Capite che uno ogni tanto lavora, poi arriva un messaggio come quello di Marco e non puoi che rispondere grazie a RTR 99 ti ricordi che mi permette di stare con voi, e grazie a voi per tutto quello che ci date.

presenta il primo album da solista di George Michael, un grande successo. Ma lo sapete che lui di nome si chiama, aspettate che cerco di non sbagliare, mi affido ai miei studi classici, Georgios Kyriakos Panayiotou? Sì, perché il nome suo personale è greco, poi il nome d'arte, visto che è nato a Londra, decise di metterselo in inglese. 10:29 RTR 99 ti ricordi, ritroviamo Ivana Spagna. Quando

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
11: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Ammirazione di Gianni Bella, quante canzoni meravigliose ha siglato. Questa Non si può morire dentro è delle sue interpretazioni, è quella che forse preferisco. Ora voglio portarvi a confrontarvi con un artista che è in parte compaesana mia, perché è figlia di un uomo di Lipari e di una donna australiana. È australiana anche lei, ha fatto danza, ha fatto l'attrice, ha lavorato in una soap in cui, guarda un po', c'era anche Kylie Minogue. Poi ha detto basta, fare l'attrice non fa per me, io voglio solo fare la musicista. E per fortuna, non a caso Natalie Imbruglia ci ha regalato questa Torn, era il 1997, riascoltiamola.

Natalie Imbruglia, anzi, come direbbero gli australiani, Natalie Imbruglia, ma le sue origini sono italiane, oltre che australiane. Noi non potevamo stamattina che farvela ascoltare, come non possiamo che farvi ascoltare canzoni che ci riportano indietro nel tempo, più o meno. Andiamo al 1980, eh? Vi va? Che facevate voi nel 1980, eh? Io ho dei ricordi meravigliosi dei miei 20 anni, come credo tutti noi. E nel 1980 Alan Sorrenti andava forte, fortissimo.

mentre lavorate nel vostro negozio, nel vostro esercizio commerciale, avete mai pensato di diventare partner commerciali di questa radio che tanto vi piace e che tanta vicinanza e tanti ascolti sta avendo? Io vi do un numero di telefono, lo potete usare sia per mandare un messaggio WhatsApp sia per una chiamata diretta: 375 922 7663. Ve lo ripeto: 375 922 7663. Potreste portare la vostra pubblicità in onda con noi, diventare i nostri partner, proprio come gli amici che troveremo a mezzogiorno nel nostro carosello, sì, dedicato questo spazio che arriva ogni tanto il sabato ai nostri partner più importanti, più affezionati. E guarda un po', questo viaggio nella memoria e nella musica sarà condotto da Fabio Martini.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

leggero, più leggiadro, era il 62, Edoardo Vianello. Io personalmente ero un po' piccolo, beh, sono stato piccolo anch'io, tanto tempo fa, ma lo sono stato. Pensate che secondo i miei genitori questa è stata la prima canzone che ho tentato di cantare, ovviamente devastando tutte le parole. È un loro ricordo, io non me lo ricordo. Questa me la ricordo invece. Anni e anni di Steely Dan e poi la carriera solista di un uomo straordinario, un artista fantastico. Permettetemi di dedicarmela, questa New

0: 1982, l'album solista più importante della carriera di Donald Fagen, The Night Fly. La chitarra che avete sentito per tutto questo New Frontier è di Larry Carlton, e se non sapete chi è Larry Carlton, vi do un consiglio: cercate su Wikipedia, ad esempio, e sentirete che metà della musica che vi ha cambiato la vita ha dentro la chitarra di questo artista straordinario che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi, stamattina. Da Teo Bellia, buongiorno. Abbiamo ancora un'ora per stare insieme, fra poco arriva De Gregori.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
7: RTR 99, ti ricordi?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

secondo me De Gregori, nel momento in cui ha buttato giù le prime cose per La donna cannone, era in un suo momento di straordinaria poesia, perché ce n'è veramente troppa in questa canzone. Oh, lui certo la poesia la conosce, ce l'ha sempre messa, ma devo dire

18, e allora non c'era possibilità nelle chart, nelle classifiche delle radio private italiane, di non avere dentro questa Do You Think.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

grandissimi autori e interpreti troppo poco considerato secondo me. Ma a proposito di artisti che meriterebbero più considerazione, 10 anni fa se n'è andato. E ha lasciato secondo me un vuoto pazzesco. Sto parlando di Prince su RTR 99, ti ricordi? Sign of the Times.

che sicuramente è sempre stato al centro di contestazioni, di ammirazione sconfinata oppure di contestazione piena. Beh, era molto apprezzato da Miles Davis, che lo considerava fonte di ispirazione. E scusate se è poco, eh? Com'è vero quello che adesso ci dirà Fiorella Mannoia. Nella vita reale non esiste il pulsante rewind, non si può tornare indietro.

tempo non torna più. Dovete godervi ogni attimo insieme a RTR 99 ti ricordi, non torna, ma in realtà torna e continua la nostra serie di appuntamenti con il carosello. Sì, stamattina a mezzogiorno Fabio Martini ci presenterà uno dei nostri partner più importanti e più affezionati e con lui farà un viaggio fatto di musica e ricordi. Chissà se questa vi ricorda qualcosa. Eric Carmen.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Amici Poo, lo sapete che nel nostro bouquet di radio digitali ce n'è una dedicata sempre solo ai Poo, con la loro diretta collaborazione? Non lo sapevate? Beh, potreste togliervi una curiosità. Basta scaricare la nostra app o andare nel nostro sito e ne scoprirete di tutti i colori. RTR99.it, oppure c'è l'app gratuita, ovviamente. Dovunque voi siate, RTR 99 vi accompagna con tanti ricordi, tante emozioni e suggestioni. Qui andiamo nel 1985 con l'energia britannica

0: verso l'Occidente. Adesso la sensazione che abbiamo pensando all'Occidente non è più quella di un po' d'anni fa, ad esempio dell'85, è molto diversa. Veniamo a noi, al nostro sabato mattina, abbiamo ancora un quarto d'ora insieme e decidiamo di far saltare la macchina del tempo di 10 anni in avanti, a quando in Italia arrivò un artista che ha fatto subito impazzire di sicuro tutte le ragazze. Gianluca Grignani su RTR 99 Ti Ricordi.
1: Viaggio a senso solo, senza

paradiso città. Sarebbe bello se ci fosse questa destinazione da qualche parte. Adesso invece vi porto in paradiso musicalmente, e secondo me, amici di RTR 99 ti ricordi, appena sentirete queste prime note lo sentirete anche voi, che stiamo partendo con destinazione paradiso.

0: R99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

non solo quella degli alunni del sole, la vostra partecipazione, il nostro contatto di tutta la mattinata qui su RTR 99. Ti ricordi, io non posso che augurarvi un magnifico, meraviglioso weekend. Ora vi lascio al Carosello e a Fabio Martini con i nostri partner più importanti. Buona vita e buon weekend.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
3: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma, la vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Buongiorno a tutti, adesso tocca a me, sono Fabio Martini, mezzogiorno e 4 minuti, il nostro carosello, ogni tanto il sabato arriva il nostro carosello. Che cos'è il nostro carosello? Ve lo spiego subito. Il nostro carosello non è un programma commerciale, pubblicitario, è praticamente una sorta di strana nostalgia dove raccontiamo storie. In realtà qui in radio noi raccontiamo sempre tantissime storie, ma proprio tante e abbiamo deciso anche di far così, raccontare delle storie ai nostri partner commerciali, a chi naturalmente durante la stagione fa pubblicità qui su RTR 99 ti ricordi, ma appunto non è un programma commerciale, è un programma, un racconto di storie. E oggi raccontiamo insieme a Simone Neri la storia del chinotto Neri e soprattutto di Chinottissimo. E allora buongiorno a Simone, benvenuto.
8: Buongiorno Fabio, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, piacere vederti qui, naturalmente mi fa molto piacere, sono contento e naturalmente sarà un piccolo viaggio quello che faremo oggi e parleremo un po' della tua storia, della storia della tua azienda che parte da molto lontano.
8: Eh sì, diciamo parte dal dopoguerra, negli anni 45, quando mio nonno Pietro Neri, inventore del primo chinotto in Italia, nella fabbrica del Mandrione dove suo papà faceva la produzione di blocchi di ghiaccio all'epoca, perché si usava, non c'erano i frigoriferi per le trattorie, le osterie o per mantenere il pesce fresco o alimenti, venivano prodotti blocchi di ghiaccio che venivano portati col carretto alle varie attività o a domicilio, e il mio bisnonno faceva questo di mestiere. Mio nonno, che abitava lì al Mandrione, dove adesso c'è la vecchia, come si chiama, il ritrovo dei giovani.
7: Ma Via del Mandrione,
8: via
7: quella
8: del Mandrione,
7: zona lì,
8: proprio
7: sì.
8: Via del Mandrione, il sì. Palazzo dove c'è adesso la gioventù scolastica, sì. O qualcosa del genere, quella era la vecchia casa di nonno dove c'era la fabbrica dei blocchi di ghiaccio, e in quel posto nonno decise di provò a inventare una bevanda, perché con l'arrivo degli americani che introducevano le varie cole eccetera eccetera, voleva inventare una bevanda tutta italiana, e ci riuscì perché attraverso vari esperimenti che io oggi sto qui a spiegare, ma le faceva dentro una vasca da bagno, signori, cioè non è che c'era, parliamo che lui faceva le sue prove dentro la sua vasca da bagno, dove metteva queste miscelanze, ma siccome non si riusciva a trovare lo zucchero, perché era proprio dopo guerra e quindi era costoso,
7: non era non facile, si costava parecchio,
8: metteva la saccarina per dolcificare diciamo questa bevanda, perché lui in realtà voleva produrre un'aranciata, ma con gli ingredienti che metteva e con questa saccarina veniva talmente dolce e smielata che
7: non era
8: appetibile. E quindi che fece? Su questa base iniziò a inserire tutti i prodotti amari per contrastare appunto il sapore della,
7: perché
8: della
7: era troppo zuccherosa,
8: troppo dolce,
7: dolce.
8: E cominciò con i fiori di chinotto, il chinotto, la genziana, rabarbaro, una serie di prodotti che portavano appunto l'equilibrio.
7: E lì penso che poi sia stato difficilissimo trovare proprio l'equilibrio.
8: Ha trovato
7: perché...
8: l'alchimia giusta, proprio la parola giusta è l'alchimia giusta tra il bilanciamento del dolce che si sente al palato quando bevi la bevanda e il retrogusto amarognolo che rimane al palato a fine bevuta.
7: Certo, e da lì. Cioè è incredibile, perché noi arriviamo oggi appunto nel 2026, beviamo il chinotto, ma è bellissimo sentire questa storia, perché poi noi ormai siamo abituati a prendere quello che arriva in generale e non ci chiediamo quasi più ma cosa c'è dietro.
8: Esatto,
7: perché
8: questa
7: dietro
8: è una storia,
7: uno studio, un lavoro. Quanto tempo ha che tu sappia? Ma quanto tempo ha impiegato a trovare l'alchimia giusta?
8: Pochi anni, un paio d'anni, perché lui era comunque una persona geniale, veramente un personaggio che andava conosciuto, insomma.
7: Sì.
8: E diciamo riuscì a trovare questa alchimia e in poco tempo raggiunse il successo, perché chiaramente nel dopoguerra non c'era nulla, Fabio, cioè
7: certo,
8: arrivavano
7: chiaro.
8: Questi americani con ste bibite così, però finché c'era lui con il suo chinotto la Coca-Cola non attecchiva, cioè non riusciva comunque ad entrare, e cominciò appunto a produrre il chinotto al mandrione, e ebbe talmente tanto successo che poi, se andiamo a vedere il percorso storico che fece, lui era veramente geniale, nel senso che cominciò a fare delle macchine pubblicitarie, che oggi noi diciamo, che ne so, avete mai visto quelle della Red Bull con l'altina sopra?
7: Sì.
8: Lui faceva le sue macchine con la bottiglia di chinotto sopra negli anni 50, cioè stiamo parlando
7: un precursore davvero.
8: Cioè, esatto, cioè io oggi guardo la Red Bull e la ride, nel senso che negli anni 50 l'inventava lui e faceva le sfilate per Roma, le sfilate delle macchine, dove all'epoca veramente c'era poco, con tutti questi bambini che andavano, perché io ho foto, immagini, insomma ho un magazzino pieno di documenti sia cartacei che fotografici, e tutti questi bambini che seguivano queste sfilate che era una festa ogni volta che passavano,
7: tipo il cantagiro,
8: esatto, sì, tipo sì. Un carnevale, non sì, so, sì. E dava queste bevande, li faceva bere ai bambini eccetera eccetera, che era una cosa fantastica, e
7: bellissimo.
8: Da lì il passo ad aprire una fabbrica più grande, altre due fabbriche a Bologna e Napoli fu breve, insomma successo strepitoso.
7: E questo è l'inizio. Naturalmente in questo nostro piccolo spazio chiamato il nostro carosello, che è uno spazio di racconto, perché RTR 99 ti ricordi è una radio che racconta storie, ci sono anche delle scelte musicali di Simone. Le prime due sono Giulia di Gianni Togni e proprio, e poi torneremo in diretta dopo l'ascolto anche di questa canzone, Chinotto degli Schiantos, che oggi è una canzone che per forza di cose ci sta benissimo, quindi il racconto continuerà tra poco, ma intanto abbiamo un po' di musica da ascoltare insieme.

0: Siello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue

Tino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Simone Neri che ci sta parlando di una storia bellissima, la storia del chinotto, e tra poco poi anche l'evoluzione in chinottissimo. Sì. Stavamo a microfoni spenti raccontando qui in studio di quanto poi il chinotto sia stato importante, poi a un certo punto ha avuto un momento di come dire di appannamento, ma adesso sta tornando anche grazie a chinottissimo, perché tra l'altro, a differenza anche delle altre bevande, è comunque una bevanda, ripeto, naturalmente, che ha anche un qualcosa che riesce a far bene all'organismo, certo. La digestione, per esempio.
1: Assolutamente, infatti il chinotto nasce come un digestivo naturale. Diciamo che sì, come dici giustamente tu, dopo il grande successo del chinotto negli anni, fino agli anni 65, poi per un periodo sparì, perché innanzitutto il chinotto inventato da mio nonno fu ceduto, lo stabilimento che era a Capranica, che era quello più importante, fu ceduto lo stabilimento e il marchio, ma non le ricette originali che sono rimaste e sono tuttora in famiglia, e le ho ereditate io. Da quel momento in poi il prodotto ha subito una serie di passaggi a vuoto tra varie società che l'hanno, diciamo, se le sono fallite tra di loro, perché non riuscivano a riprodurre il chinotto originale. E chiaramente la gente abituata a quel tipo di chinotto che faceva nonno si è trovata un po', come posso dire, è rimasta un po' deviata da questo tipo di sapore diverso, e ha riconosciuto il fatto che non era più lo stesso e quindi non è stato più acquistato. Per un periodo non si trovò proprio più il chinotto, quello con l'otto. Poi dopo, negli anni 2000, la IBG di Buccino, una società che produce per il centro-sud la Pepsi Cola, rilevò il marchio e la fabbrica che erano di Capranica e rimise in commercio quel chinotto con l'otto, che però non aveva la ricetta originale ma solo il marchio. Riprese

0: commercio, ma chiaramente non era lo stesso, non era la stessa bevanda. Come non è tuttora la stessa bevanda. Dopodiché, per motivi loro, insomma, la Chinotto Neri chiuse lo stabilimento di Capranica, delocalizzò tutto giù a Buccino nel Salento, e diciamo a Caserta più che ne sa, e licenziò tutti quanti i dipendenti di Capranica.
1: Sì.
0: Non praticamente la città di Capranica viveva di quel tipo di lo stabilimento era l'anima praticamente del paese. E niente, poi da lì inizia il percorso del Chinotto, finisce, diciamo, continua così, ma nasce Chinottissimo. Chinottissimo nasce innanzitutto diciamo tra in famiglia c'è stato, diciamo, un salto generazionale di una generazione. Perché negli anni 50, raggiunto il successo, nonno, uno degli uomini più ricchi d'Italia, ha fatto un po' il birichino, quindi in famiglia c'è stato un contraccolpo tra mio papà e mio zio, e quindi non hanno seguito il suo percorso. Mentre io sono del 1970, quando ho cominciato ad avere un po' di ragione, eccetera, eccetera, vedo quest'uomo intelligentissimo, un totem, sempre elegante.
1: È un mito proprio.
0: Veramente un mito per me. Cioè, io il nipote, primo nipote, mio nonno, io faccio Simone di nome, ma faccio Pietro di secondo nome. Una volta si usava dare Pietro di secondo nome, Simon Pietro, cioè insomma.
1: Sì, il doppio nome, certo.
0: Sì. E quindi alla fine io ho seguito ogni percorso che faceva mio nonno. Mio nonno aveva, non è che era un chimico, ma era una persona intelligente e molto perspicace. Mi sono messo vicino a lui e lui mi ha praticamente insegnato dall'A alla Z di come si produce una bevanda e le bevande, perché non è che ho solo la ricetta del Chinotto originale, ma la ricetta del Chinotto, dell'aranciata, gazzosa, spuma, limone, olio e tonico.
1: Infatti guarda, qui ci chiedono se producete anche la spuma e la risposta è ovviamente sì.
0: Certo. Sempre spumissima, perché noi non produciamo una semplice bevanda, ma il superlativo assoluto delle bevande, perché ragazzi, la ricetta originale degli anni 50 non ha nulla a che vedere con i prodotti che ci propongono oggi in commercio, che sono veramente commerciali. Quindi riprendo il percorso, imparo tutto da nonno. Nonno in punto di morte mi dona queste ricette e io gli faccio una promessa: rifaccio uscire il Chinottissimo, perché anche Chinottissimo era stato un suo marchio, l'ultimo marchio che lui studiò, no?
1: Sì.
0: O tutte le bozze, le cose, che all'epoca Chinottissimo, negli anni, quando è morto nonno nel 2005, dice esci con Chinottissimo, tanta gente nemmeno lo capisce, pure lì un precursore, perché esci con Chinottissimo, superlativi assoluto, intimissimi, e sto servitissimo, è quello, tutto
1: superlativi assoluti.
0: Superlativi assoluti, sì. Sono usciti sempre dopo dopo che mio nonno inventò appunto il marchio Chinottissimo.
1: Ma d'altronde uno come lui, da quello che
0: andava
1: ci stai raccontando,
0: avanti, sì.
1: È uno di quelli che era avanti in assoluto,
0: sì,
1: no? Quindi
0: sì,
1: è chiaro che poi gli altri sono sempre arrivati dopo.
0: Esatto, è stato proprio così. E quindi io, una volta morto nonno, ho avuto un periodo di 4-5 anni di buio, perché non era facile ripartire, cioè ho perso la mia figura, insomma, no? Però, forte della promessa che ho fatto, mi sono rimboccato le maniche, ho lasciato il lavoro che facevo, anche una scommessa, perché insomma non è una cosa facile. Ho lasciato il lavoro che facevo e mi sono messo a riprodurre il Chinottissimo. Ho iniziato con una bevanda, Chinottissimo. Ho fatto un percorso completamente diverso rispetto, perché non mi potevo battere con la concorrenza. La concorrenza era molto forte, anche se facevano prodotti commerciali, ma ho fatto un percorso qualitativo. Avendo io una ricetta importante,
1: sì,
0: la prima, sono passato per la regione, ho fatto fare tutte le analisi, ho blindato la ricetta, l'ho fatta riconoscere da Agrocamera, che è una sezione speciale della Camera di Commercio di Roma, e oggi noi siamo prodotto d'eccellenza della Regione Lazio e di Roma Capitale in etichetta. Il mio valore aggiunto è questo, cioè tu bevi Chinottissimo, ti lascia i ricordi, ti lascia la passione, ti lascia tutto. Oggi sì. Bevi un chinotto normale, bevi un'acqua colorata.
1: E poi per gente della mia generazione, tu sei del 70, io sono del 65, il chinotto è esattamente il ricordo forte ed indelebile delle famosissime feste in casa, certo. Perché era la bibita regina delle feste in casa, le altre venivano dopo. Il chinotto nelle feste era in casa degli anni 70 e degli anni 80 non mancava mai. Cioè non era festa in casa vera se non c'era il chinotto, sì. E tra l'altro guarda, arriva questo messaggio, dice: io che mastico RTR 99 ti ricordi per 20 ore al giorno, pensate, è la prima volta che ascolto questa canzone degli Schiantos, quindi un grazie anche a Simone Neri che si è trasformato anche in disc jockey. E so che ti piacciono molto i Depeche Mode.
0: Sì, io sono cresciuto a pane e Depeche Mode, quindi era il mio gruppo preferito.
1: Allora questa canzone è per te.

0: Quindi, caro Simone, abbiamo scoperto che hai fatto anche il DJ da ragazzo, oltre a,
1: sì,
0: a produrre, esatto, Chinotto.
1: Sì, era la mia passione insieme al mio compagno di classe. E avevamo i vecchi Technics 1200 con, sì, una, con un mixer, facevamo tutte le feste scolastiche, le feste
0: e in quelle feste tu eri l'addetto a portare i dischi, a mettere i dischi e mi sa forse a portare pure il Chinotto.
1: E no,
0: beh, d'altronde,
1: perché all'epoca non c'era quello,
0: casomai non c'era quello, ti chiamavano apposta. Io ricordo, per esempio, siccome sono sempre stato un grandissimo compratore di dischi, io in realtà poi mi sono reso conto dopo che mi invitavano alle feste più che altro perché servivano i dischi. Vieni, vieni, tu metti i dischi, va bene. Io dico, vedi, mi hanno invitato alla festa.
1: Che bravi.
0: Come... Però poi in realtà mi facevano lavorare lì,
1: è
0: capito?
1: Come porta il pallone e deve giocare, sì, per forza.
0: Quello che porta il pallone, quello che porta. Beh, se l'ho detto pochi giorni fa durante la strana nostalgia. Allora, quello che portava il pallone giocava sempre. Poi quello che portava il pallone di cuoio, con gli esagoni bianchi e neri, quindi il pallone storico, è quello proprio a vita titolare, anche se non era capace, insomma.
1: Ma di solito chi portava il pallone non era capace.
0: No,
1: ecco, esatto, perché giocava, sì, perché sì, portava,
0: sì,
1: il pallone.
0: Sì, sì, ma è così. Vabbè, come quelli, diciamo, che vedi sui campi da tennis vestiti di tutto punto, no, sono quelli.
1: Noi andavamo negli anni, appunto, che facevo, diciamo, disc jockey, compravamo alla discoteca Laziale, alla stazione.
0: Che c'è Red, ancora, tra l'altro,
1: c'è, sì, ancora. Aveva tutte queste anteprime, perché i remix,
0: sì, sì,
1: andavamo a comprare, penso, io risparmiavo sulle merende a scuola insieme all'amico mio, mettevamo insieme i soldi e andavamo a comprare i dischi per mettere.
0: Ma sì, bellissimo.
1: Vecchi ricordi, vecchi, appunti, vecchi, The Pesh Mode per me sono stati, diciamo, il mio gruppo preferito, insomma, ci sono cresciuto.
0: Senti, Simone, allora entriamo un attimo invece dentro a Chinottissimo, perché è proprio la, diciamo, i Pooh dicono comincia da qui il secondo tempo della vita mia, no?
1: Sì, esatto.
0: Ecco, è un secondo tempo.
1: Sì, e che secondo tempo?
0: Certo.
1: Perché, ripeto, lascio il mio lavoro e ci è voluto coraggio per buttarmi, appunto, in questa avventura che non è stata per niente facile, non lo è tuttora, però... vado avanti e va sempre meglio, quindi va bene così. Il mio obiettivo è quello di far conoscere la vera storia del Chinotto e di far capire al pubblico che chi beve Chinottissimo beve quel Chinotto.
0: Questa, allora, detta così è semplice,
1: lo so,
0: però io mi sono reso conto, invece, negli spazi di promozione che facciamo qui in radio, mentre quello di oggi è un racconto quasi artistico che non ha niente a che vedere con la pubblicità, però ecco, mi sono reso conto anche poi dai messaggi che arrivano e quant'altro che forse è l'aspetto un po' più complicato, perché è talmente radicato e forte.
1: E certo.
0: Quella storia che abbiamo trattato prima, che è difficile far capire che quella storia è esattamente riprodotta in Chinottissimo.
1: Esatto, è proprio questo il problema, perché nonno fece talmente bene negli anni 50 che quel marchio che inventò lui con i suoi slogan, perché all'epoca non avevamo non c'era un marketing, il marketing era l'uomo Pietro Neri, punto. Faceva tutto lui, dall'etichetta ai brand, ai vari slogan pubblicitari. Quindi ecco perché è geniale, no? Perché comunque si è inventato quelle rimette che ancora oggi chi parla di Chinotto Neri parla in quel modo lì. E non è facile smontare quel meccanismo, ma oggi la famiglia Neri è l'unica che possiede la ricetta originale. La famiglia Neri, io, Simone Neri,
0: sì,
1: è l'unico che possiede la ricetta originale di quel Chinotto e di tutte le altre bevande. Ripeto, ho fatto un percorso diverso perché non potevo permettermi di affrontare le multinazionali, ho fatto un percorso in cui ho scelto la qualità, molto più difficile il percorso, ma alla fine in etichetta trovate prodotto d'eccellenza della regione Lazio e Roma Capitale, ma non è che lo dico io, lo dice Agrocamera, che è una sezione speciale della Camera di Commercio di Roma.
0: E c'è una canzone che tu hai inserito, insomma, nella trasmissione di oggi, che ti porta proprio indietro nel sì. tempo, Io, tu e le rose.
1: È una canzone che nonno adorava e che metteva ogni volta che noi preparavamo lo sciroppo per fare il chinotto.
0: Ecco, e allora questa canzone riporta Simone a quel tempo, a quei racconti, e beh, insomma, riporta anche noi al 1967 qui su RTR 99. Ti ricordi? E poi torneremo per i saluti.
2: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu per me.

0: E beh, forse non potevamo chiudere meglio, Simone. Questo è veramente un ricordo musicale di quegli anni, di quel tempo lì, no?
1: Sì, sì.
0: Io.
1: Noi quello. Questo è un disco che nonno metteva ogni volta che andavamo in preparazione. Facevamo una preparazione a casa, che non avevamo la fabbrica, però facevamo. Io avevo acquistato uno spillatore di birra, dove praticamente era attaccato a un fusto, il classico fusto da 30 litri,
0: sì,
1: con la bombola.
0: Sì.
1: Noi riproducevamo in piccolo praticamente l'impianto produttivo di una fabbrica.
0: Sì.
1: Quindi facevamo lo sciroppo del chinotto, lo mettevamo all'interno del fusto, lo riempivamo con l'acqua necessaria per farla diventare bibita finita, veniva gasato e spillato fresco. Come la birra, insomma, è uscito fuori il chinottissimo, no? Nel senso, cioè, era quella la ricetta originale. Io ho imparato così, quindi esattamente questa ricetta, con un rapporto da 1 a 1000, cioè invece che puoi stare dentro un fusto da 30 litri, sta dentro un tank in fabbrica da 3000 litri, che poi fa una bevanda finita e fa una produzione.
0: Bellissimo. Allora, per chi ascolta RTR 99, ti ricordi, c'è un contatto diretto, potrete chiedere tutte le informazioni che volete, ma potete anche ordinare direttamente chiamando questo numero 06 94 42 87 13, e lo ripeto, 06 94 42 87 13. Allora, Simone, grazie davvero, è stato un bellissimo viaggio, ci hai portato indietro nel tempo, abbiamo un po' chiuso gli occhi e abbiamo un po' rivissuto quel tempo in bianco e nero, quelle avventure, esatto. Perché questa è una grandissima avventura, ma soprattutto la grande genialità.
1: Questa è la storia di un imprenditore italiano importante che all'epoca del dopoguerra ha risollevato Roma capitale, cioè,
0: esatto.
1: Voglio dire,
0: bellissimo davvero. Quindi, oggi chinottissimo, naturalmente. Se volete informazioni e volete ordinarlo, 06 94 42 87 13. Caro Simone,
1: grazie,
0: un abbraccio, complimenti per anche, come dire, il coraggio e la costanza.
1: Ah, sì,
0: perché quello... oggi comunque
1: non è facile.
0: Non è facile, e questo va sottolineato, però grazie a te, a questo coraggio e costanza, il chinotto nella veste di chinottissimo sta tornando di moda ed è molto bello, perché comunque per me è una bevanda speciale,
1: sì,
0: che mi ricorderà sempre il tempo passato, ma può vivere un fantastico presente. Grazie della tua visita qui,
1: grazie
0: del
1: Fabio.
0: Chinottissimo che ci hai portato.
1: Grazie.
0: E naturalmente buona vita al chinottissimo, grazie.
1: Grazie a tutti.
0: Salutiamo e ringraziamo Simone Neri, si chiude la puntata de Il Nostro Carosello in questo sabato, siamo alle 12.44, anche io che sono Fabio Martini vado e vi auguro naturalmente un buon ascolto con RTR 99, ti ricordi, restate qui con noi.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Borgo Petroro. nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: I Magnifici
1: sono gli anni, quelli con i nostri 45 giri e 33 in classifica, i dischi magnifici
0: di RTR 99, ti ricordi?

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie.

0: radio con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro?
11: Io avrei una FIFA.
10: E perché?
11: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su wedentalcare.it 800 56 10 06.
11: Faccio di meglio, ti accompagno.
12: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente.

che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti.

0: menchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Menchia, signor tenente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
8: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
7: Solo da Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it. 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14.

0: Chi sono i vostri cantanti e gruppi magnifici? Scrivetelo a RTR 99 ti ricordi con un WhatsApp al numero
1: 338 9900 990.
0: E i magnifici saranno in onda.

0: chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
11: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

0: unica sede.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: magnifici,
1: dove attraversiamo gli anni dai dischi caldi alla hit parade di Lelio Luttazzi.
0: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi? La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: promozione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Palette Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1986.

0: ti ricordi.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1966.

0: Piazza 9, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1900.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1999.

0: RTR 99. Ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99.
1: Ti ricordi? Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
10: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
9: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
10: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
9: In che senso?
10: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
11: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
12: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: C'è tanta musica, canzoni lente, svelte, la storia della musica, anche con brani che ci regalano allegria.

0: ricordi. È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: La tua estate

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Zanza, cupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1970.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavia dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1973.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Bastano solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.

0: TR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1997.

La moneta nel jukebox la mettiamo noi, ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338-9900-990. RTR 99, ti ricordi?

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1975.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Chandler, né?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1989.
3: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina. Anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: La tua estate parte da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1968.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1974.

Era il 1977, usciva il film La febbre del sabato sera e nel jukebox del sabato sera di RTR 99 ti ricordi c'è un brano disco music.

0: contatti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Qualcuno in TV diceva tanti anni fa:
1: allegria!
0: Quella che ora ritroviamo nel jukebox di RTR 99. Ti ricordi?

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1969.

0: RTR 99 ti ricordi. Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aereo o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1974.

segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox di RTR 99 ti ricordi farà partire la vostra canzone.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1983.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte,

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: su RTR 99 ti ricordi.
1: La macchina del tempo attraversa anche di sabato i nostri giorni a tempo di musica.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare!
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1976. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: 533, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomenzi.

0: metropolitana con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi di far rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?